genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto. Ed è tipo così.

Takže ich da Mashup Helwa, Power, ovviamente un Billie Jean. Avec vous, Inna Lisa, Ben Bay, Mia, Wayne, avec la Club Culture, Happy Sunday, Lowell Nees, and Babes on the Run, Power, Isa Madinu, Call Just in Case. Oggi, Bitek, un mazzeo ci tracks, le palestre, ovviamente, Reggio, e siamo da c'è tre surface, o che non, dan il prossimo, Babes on the Run, de decedeu, li... E tu a remix, ta che fa, au che so fosse. Onesti, non mi scrivi da chi è top one, ma c'è il mai top 10 favorites, palestra. Bix noqt nidġemja u nibbazja maħħafna bħil karotza. Mux ħani